festa? È qui la festa? No, mi hanno detto c'è una festa, cioè si balla, arrivate tutte le cose, via. No, non ho visto Alessandra. E ora non ho visto Alessandra, era qui ora. Accidenti a voi, che festa bella avete fatto.